grazie. Che bellezza, è bello come un colpo di cannone. Che bella faccia. Che cosa scrive?